0: This is WHRW Binghamton. The flesh is weak, but the robot is willing.
1: Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Non guardarmi in quel modo, non fare il ingenuo e rispondi un po'. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

Tuttanuda, dove vai tuttanuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ti cascherò più. Dove vai, dove vai, dove vai tuttanuda? Dove vai tuttanuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai.